Obare mangurane, obare mangurane, obi baba litsuki, obare seka drabati, oga mukubu konyo koye, oya disare bo chajale, oya disare bo chajale, oya sigare bo falaje.